0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.
0: Quando si parla di resistenza palestinese, un'immagine in particolare è diventata un simbolo senza tempo, quella di una donna stretta in un abbraccio disperato a un albero di ulivo. Correva l'anno 2004 e lei era Mahfouza Shtayyeh. Oggi ha 78 anni, ma allora si aggrappò a quel tronco con tutte le sue forze pur di salvarlo. 20 anni dopo continua ad accudire i suoi ulivi esattamente come si fa con i propri figli. Soltanto negli ultimi 20 anni in Palestina sono state distrutte circa 800.000 ulivi. Se guardiamo ancora più indietro, dal 1976 a oggi, il conto totale sfiora la cifra enorme di 2 milioni e mezzo di alberi abbattuti. Ma cosa rappresentano davvero gli ulivi per il popolo palestinese? Proviamo a capirlo direttamente dalla voce e dalle parole di Mahfouza. Ecco il suo ricordo di quel giorno di 20 anni fa, quando le forze israeliane sradicarono il suo oliveto. Ti giuro, mamma mia, quando sono uscita nei campi e ho visto tutti gli alberi a terra. Un olivo di 40 anni, ti giuro, cresciuto con così tanta fatica, tra le spine, con il sudore della fronte. Quanta fatica c'è dietro. Mamma mia, lo vedi? È il tesoro di sua madre. Sua madre lo stringe tra le braccia, lo bacia. Ti giuro, l'olivo è una pianta benedetta, è ciò che ci tiene legata alla nostra terra. L'olivo è prezioso, proprio come la terra stessa. È preziosa è la gente che se ne prende cura. La terra è sacra e sacri sono tutti coloro che lo difendono e la coltivano. Un tempo Gaza era famosa per la sua industria floreale, ma dopo che nel 2007 il blocco israeliano ha imposto severe restrizioni sulle esportazioni, questo settore ha iniziato pian piano ad appassire. Oggi le devastazioni ne hanno quasi completamente distrutto i terreni agricoli. In passato Gaza e Jaffa erano rinomate in tutto il mondo per le loro arance e per le

altri agrumi. La frutta fresca di casa era considerata il vero e proprio oro giallo della Palestina. Durante l'occupazione da 1967, le forze israeliane rasero al suolo con i bulldozer gran parte degli aranceti. Questo spinse gli agricoltori palestinesi a riconvertire le proprie terre, dedicandosi alla coltivazione di fiori e fragole. Nel periodo di massimo splendore della fioricoltura, Gaza arriva a esportare ben 80 milioni di fiori all'anno. Il terreno e la fascia costiera, in particolare nelle zone di Beit Lahia e Rafah, offrivano infatti condizioni ideali per la coltivazione commerciale. Prima delle ultime distruzioni, Israele aveva già imposto durissime restrizioni al commercio e, nel giugno 2007, aveva sottoposto Gaza a un totale blocco terrestre, marittimo e aereo. Un blocco che ha devastato non solo la produzione di fiori, ma l'intera economia floricola locale. Poi, con l'andare del tempo, le Lahia Rafah sono state letteralmente rase al suolo. Non sono rimasti né i fiori né chi li coltivava. Non sono rimaste le case né i bambini che un tempo vi correvano all'interno. Nel corso delle ultime devastazioni a Gaza, ben il 95% dei terreni agricoli della striscia è andato distrutto. Si è trattato di un vero e proprio genocidio ambientale, una deliberata ed ecocida devastazione del territorio. Aya ci racconta da Gaza. Uno degli elementi della vegetazione palestinese che è stato politicizzato e sottoposto alla distruzione ambientale è l'ulivo. È più antico dei regni e dei confini. È un albero più antico di qualsiasi mappa che abbia mai cercato di dividere la terra palestinese. In Palestina l'olivo non è soltanto agricoltura, è un'eredità. Alcuni degli alberi che resistono ancora oggi furono piantati centinaia, persino migliaia di anni fa. Questi alberi millenari sono passati come un legame che il tempo non ha consumato né spezzato dalle bisnonne alle nipoti. Da decenni questa catena è sotto attacco. Gli ulivi sono stati sradicati, bruciati, distrutti con i bulldozer, oppure recintati dietro insediamenti e zone militari. Solo negli ultimi 2 anni a Gaza è stato distrutto più di 1 milione di alberi. Non dalla natura, ma da un'occupazione che sa esattamente cosa significhi l'olivo per i palestinesi. Perché la distruzione degli ulivi è una dimensione più sottile, più affilata e più profonda del genocidio. Distruggendo gli alberi, la potenza occupante mira a cancellare la memoria dei palestinesi, a distruggere i loro mezzi di sostentamento, a impadronarsi dal raccolto e dal loro senso di appartenenza. È come voler affermare che un popolo non abbia alcun diritto sulla terra che lo ha nutrito. Ma noi continuiamo a piantare alberi. Continuiamo a raccogliere, dice Aya, continuiamo a produrre olio. Ogni bottiglia d'olio è una testimonianza di chi ha vissuto qui. È la testimonianza di chi ama questa terra e si rifiuta di essere cancellato. L'olivo ci insegna che ciò che viene piantato con determinazione e coltivato con amore non può essere portato via facilmente. Una libertà di questo tipo non è un qualcosa di astratto. Mette radici nella terra e cresce direttamente nelle mani dei contadini. In Palestina l'olivo è un testimone. È una madre, un insegnante e una sfida silenziosa. È un ricordo che ci ricorda che la terra e le persone ricordano.
con la frase in palestinese.

0: Le piante sono politiche, hai a racconta così la storia dello Za'atar in Palestina. Da secoli i palestinesi coltivavano e raccoglievano la Za'atar ovunque, tramandando di generazione in generazione le loro conoscenze tradizionali. Ma nel 1977 lo Stato sionista dichiarò lo Za'atar una pianta protetta, rendendone improvvisamente illegale la raccolta, la coltivazione e il commercio. All'improvviso una pratica antica quanto la terra stessa divenne un reato. L'approccio scientifico alla base di questo divieto deve essere messo in discussione. Non esistono infatti prove che la raccolta tradizionale metta a rischio la sopravvivenza della pianta. E così, mentre i palestinesi venivano multati e sottoposti a procedimenti giudiziari per aver raccolto anche solo piccole quantità di za'atar per il consumo quotidiano, gli agricoltori israeliani hanno iniziato a coltivarlo e a venderlo a fini commerciali. Beneficiano così di una tradizione che per i palestinesi è stata trasformata in un crimine. Il divieto generalizzato di raccogliere lo za'atar rappresenta una mentalità coloniale che criminalizza le pratiche sociali e culturali della vita quotidiana dei palestinesi, etichettandole come primitive e dannose. È un tentativo preciso di indebolire il legame culturale e storico dei palestinesi con la terra e con il loro modo di vivere, trasferendo ai coloni il controllo su queste risorse. Ma nonostante tutto questo, la tradizione di raccogliere lo za'atar è continuata, continua ancora oggi, e molti raccoglitori la considerano un vero e proprio atto di resistenza e di protesta. Questa pianta così ricca di antiossidanti resta una componente fondamentale nell'alimentazione delle popolazioni autoctone. La giornalista Bizan Ouda ci porta all'incrocio di una strada a Gaza davanti a un murale intenso e carico di significato. Raffigura un contadino in piedi su una parete che stringe tra le braccia un enorme cactus. Bizan lo racconta così. In arabo la parola cactus significa pazienza e la pazienza per noi rappresenta due cose contemporaneamente. Da una parte la pianta stessa, dall'altra la nostra stessa capacità di resistere. Quel murale con il contadino che stringe al petto un cactus con entrambe le mani ci racconta due storie. La prima è che noi preserviamo la nostra pazienza. La seconda è che preserviamo la nostra cultura. Ma perché proprio la cultura? Perché il cactus è la pianta più conosciuta, più diffusa dal patrimonio culturale palestinese. Possiamo coltivarlo ovunque intorno alle nostre case. Noi non costruiamo muri. Non mettiamo recinzioni tra noi e i nostri vicini. No, non piantiamo cactus come confine o dei loro frutti possono beneficiare anche i vicini e i viaggiatori. E Israele ha agito anche contro il cactus nel tentativo di cancellare ogni traccia dei palestinesi. Dopo l'inizio dell'occupazione nel 1948, ha iniziato a piantare nella regione alberi alti, alberi non originari di questo luogo. L'obiettivo era chiaro: cancellare la vera identità della regione, darne un aspetto europeo e renderla così più attraente per i coloni. In Palestina, non sono soltanto i palestinesi a gridare, gridano anche l'aria, l'acqua e la terra. Dicono che Israele a Gaza stia commettendo, con la stessa intensità del genocidio, anche il crimine dell'ecocidio, ovvero un genocidio ambientale. Se a Gaza le persone vengono uccise in modo deliberato e pianificato, anche la vegetazione, i vigneti, i giardini, così come i campi coltivati, anche loro vengono distrutti in modo deliberato e pianificato. Grazie per averci ascoltato. Allo prossimo episodio.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

le sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapis roulants. Il tapis roulant è entrato nella nostra vita nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapis roulant era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo tapis roulant. Il primo modello, in realtà, assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il tapis roulant fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875, una contea definì il tapis roulant un grande progresso nella disciplina carceraria, mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il tapis roulant non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorravano circa 6 ore al giorno su questi tapis roulant, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del Monte Everest. Il progetto di Cubitt si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapis roulant divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che nel 1898 il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare, e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapis roulant ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo.

tra gli anni 60 e 70, con l'esplosione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il tapis roulant su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.
0: Quando si parla di resistenza palestinese, un'immagine in particolare è diventato un simbolo senza tempo: quella di una donna stretta in un abbraccio disperato a un albero di ulivo. Correva l'anno 2004 e lei era Mahfouza Shtayyeh. Oggi ha 78 anni, ma allora si aggrappò a quel tronco con tutte le sue forze pur di salvarlo. 20 anni dopo continua ad accudire i suoi ulivi esattamente come si fa con i propri figli. Soltanto negli ultimi 20 anni in Palestina sono state distrutte circa 800.000 ulivi. Se guardiamo ancora più indietro, dal 1976 a oggi, il conto totale si fiora la cifra enorme di 2,5 milioni di alberi abbattuti. Ma cosa rappresentano davvero gli ulivi per il popolo palestinese? Proviamo a capirlo direttamente dalla voce e dalle parole di Mahfouza. Ecco il suo ricordo di quel giorno di 20 anni fa, quando le forze israeliane sradicarono il suo uliveto. «Ti giuro, mamma mia, quando sono uscita nei campi e ho visto tutti gli alberi a terra. Un ulivo di 40 anni, ti giuro, cresciuto con così tanta fatica, tra le spine, con il sudore della fronte. Quanta fatica c'è dietro! Mamma mia, lo vedi? È il tesoro di sua madre». Sua madre lo stringe tra le braccia, lo bacia. Ti giuro, l'olivo è una pianta benedetta, è ciò che ci tiene legata alla nostra terra. L'olivo è prezioso, proprio come la terra stessa, è preziosa e la gente che se ne prende cura. La terra è sacra, e sacri sono tutti coloro che lo difendono e la coltivano. Un tempo Gaza era famosa per la sua industria floreale, ma dopo che nel 2007 il blocco israeliano ha imposto severe restrizioni sulle esportazioni, questo settore ha iniziato pian piano ad appassire. Oggi le devastazioni ne hanno quasi completamente distrutto i terreni agricoli. In passato, Gaza e Jaffa erano rinomate in tutto il mondo per le loro arance e per gli altri agrumi. La frutta fresca di Gaza era considerata il vero e proprio oro giallo della Palestina. Durante l'occupazione dal 1967, le forze israeliane rasero al suolo con i bulldozer gran parte degli aranceti. Questo spinse gli agricoltori palestinesi a riconvertire le proprie terre, dedicandosi alla coltivazione di fiori e fragole. Nel periodo di massimo splendore della fioricoltura, Gaza arriva a esportare ben 80 milioni di fiori all'anno. Il terreno e la fascia costiera, in particolare nelle zone di Beit Lahia e Rafah, offrivano infatti condizioni ideali per la coltivazione commerciale. Prima delle ultime distruzioni, Israele aveva già imposto durissime restrizioni al commercio e, nel giugno 2007, aveva sottoposto

Gaza ha un totale blocco terrestre, marittimo e aereo. Un blocco che ha devastato non solo la produzione di fiori, ma l'intera economia floricola locale. Poi, con l'andare del tempo, le Tlaia Rafa sono state letteralmente rase al suolo. Non sono rimasti né i fiori né chi li coltivava. Non sono rimaste le case, né i bambini che un tempo vi correvano all'interno. Nel corso delle ultime devastazioni a Gaza, ben il 95% dei terreni agricoli della striscia è andato distrutto. Si è trattato di un vero e proprio genocidio ambientale, una deliberata ed ecocida devastazione del territorio. Aya ci racconta da Gaza. Uno degli elementi della vegetazione palestinese che è stato politicizzato e sottoposto alla distruzione ambientale è l'ulivo. È più antico dei regni e dei confini. È un albero più antico di qualsiasi mappa che abbia mai cercato di dividere la terra palestinese. In Palestina l'ulivo non è soltanto agricoltura, è un'eredità. Alcuni degli alberi che resistono ancora oggi furono piantati centinaia, persino migliaia di anni fa. Questi alberi millenari sono passati come un legame che il tempo non ha consumato né spezzato dalle mistonne alle nipoti. Da decenni questa catena è sotto attacco. Gli ulivi sono stati sradicati, bruciati, distrutti con i bulldozer, oppure recintati dietro insediamenti e zone militari. Solo negli ultimi 2 anni a Gaza è stato distrutto più di 1 milione di alberi. E non dalla natura, ma da un'occupazione che sa esattamente cosa significhi l'ulivo per i palestinesi. Perché la distruzione degli ulivi è una dimensione più sottile, più affilata e più profonda del genocidio. Distruggendo gli alberi, la potenza occupante mira a cancellare la memoria dei palestinesi, a distruggere i loro mezzi di sostentamento e a impadronarsi dal raccolto e dal loro senso di appartenenza. È come voler affermare che un popolo non abbia alcun diritto sulla terra che lo ha nutrito. Ma noi continuiamo a piantare alberi. Continuiamo a raccogliere, dice Aya. Continuiamo a produrre olio. Ogni bottiglia d'olio è una testimonianza di chi ha vissuto qui. È la testimonianza di chi ama questa terra e si rifiuta di essere cancellato. L'ulivo ci insegna che ciò che viene piantato con determinazione e coltivato con amore non può essere portato via facilmente. Una libertà di questo tipo non è un qualcosa di astratto. Mette radici nella terra e cresce direttamente nelle mani dei contadini. In Palestina l'ulivo è un testimone, è una madre, un insegnante e una sfida silenziosa. È un ricordo che ci ricorda che la terra e le persone ricordano. Con la frase "In Palestina le piante sono politiche", Aya racconta così la storia dello Za'atar in Palestina. Da secoli i palestinesi coltivavano e raccoglievano la za'atar ovunque, tramandando di generazione in generazione le loro conoscenze tradizionali. Ma nel 1977 lo Stato sionista dichiarò lo za'atar una pianta protetta, rendendone improvvisamente illegale la raccolta, la coltivazione e il commercio. All'improvviso, una pratica antica quanto la terra stessa divenne un reato. L'approccio scientifico alla base di questo divieto deve essere messo in discussione. Non esistono infatti prove che la raccolta tradizionale metta a rischio la sopravvivenza della pianta.
E così, mentre i palestinesi venivano multati e sottoposti a

0: procedimenti giudiziari per aver raccolto anche solo piccole quantità di za'atar per il consumo quotidiano, gli agricoltori israeliani hanno iniziato a coltivarlo e a venderlo a fini commerciali. Beneficiano così di una tradizione che per i palestinesi è stata trasformata in un crimine. Il divieto generalizzato di raccogliere lo za'atar rappresenta una mentalità coloniale che criminalizza le pratiche sociali e culturali della vita quotidiana dei palestinesi, etichettandole come primitive e dannose. È un tentativo preciso di indebolire il legame culturale e storico dei palestinesi con la terra e con il loro modo di vivere, trasferendo ai coloni il controllo su queste risorse. Ma nonostante tutto questo, la tradizione di raccogliere lo za'atar è continuata, continua ancora oggi, e molti raccoglitori la considerano un vero e proprio atto di resistenza e di protesta. Questa pianta così ricca di antiossidanti resta una componente fondamentale nell'alimentazione delle popolazioni autoctone. La giornalista Bizan Ouda ci porta all'incrocio di una strada a Gaza davanti a un murale intenso e carico di significato. Raffigura un contadino in piedi su una parete che stringe tra le braccia un enorme cactus. Pisan lo racconta così. In arabo la parola cactus significa pazienza, e la pazienza per noi rappresenta due cose contemporaneamente. Da una parte la pianta stessa, dall'altra la nostra stessa capacità di resistere. Quel murale con il contadino che stringe al petto un cactus con entrambe le mani ci racconta due storie. La prima è che noi preserviamo la nostra pazienza. La seconda è che preserviamo la nostra cultura. Ma perché proprio la cultura? Perché il cactus è la pianta più conosciuta, più diffusa dal patrimonio culturale palestinese. Possiamo coltivarlo ovunque intorno alle nostre case. Noi non costruiamo muri. Non mettiamo recinzioni tra noi e i nostri vicini. No, non piantiamo cactus come confine o dei loro frutti possono beneficiare anche i vicini e i viaggiatori. E Israele ha agito anche contro il cactus nel tentativo di cancellare ogni traccia dei palestinesi. Dopo l'inizio dell'occupazione nel 1948, ha iniziato a piantare nella regione alberi alti, alberi non originari di questo luogo. L'obiettivo era chiaro: cancellare la vera identità della regione, darne un aspetto europeo e renderla così più attraente per i coloni. In Palestina, non sono soltanto i palestinesi a gridare, gridano anche l'aria, l'acqua e la terra. Dicono che Israele a Gaza stia commettendo, con la stessa intensità del genocidio, anche il crimine dell'ecocidio, ovvero un genocidio ambientale. Se a Gaza le persone vengono uccise in modo deliberato e pianificato, anche la vegetazione, i vigneti, i giardini, così come i campi coltivati, anche loro vengono distrutti in modo deliberato e pianificato. Grazie per averci ascoltato. Al prossimo episodio.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin sesi radyosu.
2: أوفدي راديو بلاس تركيا.
3: تركيا'nin sesi radyosu.
4: كوي إل راديو لا voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, радио Садая Туркия.
10: Да, да, Туркия радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
12: Петерчия радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, радио Са.
14: Айч радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарреби амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
16: Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapirolan che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su queste macchine per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero e proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del Zapirulan inizia proprio ora. Salve a tutti. Il tapirulan è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del tapirulan è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapirulan. Il tapirulan è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapirulan era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare

0: di prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cobit progettò il primo tapirula. Il primo modello in realtà assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il tapirulan fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875, una contea definì il tapirulan un grande progresso nella disciplina carceraria. Mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il tapirulan non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorrevano circa 6 ore al giorno su questi tapirulan, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e i 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del Monte Everest. Il progetto di Cobit si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapirulan divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che, nel 1898, il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. La macchina della tortura stava per tornare e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapirulan ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo. Tra gli anni 60 e 70, con l'esplosione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il tapirulan su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi. Oggi finiamo qui.
1: Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!